So che so pensi innamorà, e la so che so pensi innamorà. Ti voglio se tu già sta pintata, so vivi sospirando, sognando accordata, o pai levou do tu.